0: di Joseph Haydn avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 40 in sol maggiore. Pianista Andras Schiff.
1: Felix Blumenfeld, 1863-1931. Allegro da concerto in La maggiore per pianoforte e orchestra, opera 7. Eugeni Soifertis, pianoforte. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Alexander Titov.

di Felix Blumenfeld, 1863-1931, avete ascoltato Allegro da concerto in La maggiore per pianoforte e orchestra, opera 7. Pianista Eugeni Soifertis, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Alexander Titov.

0: di Piotr Zelikowski avete ascoltato Fantasia sopra primo tono. Organista Joachim Grubich.
1: Thomas Morley. 7 composizioni per voce, liuto e viola da gamba da The First Book of Airs, primo libro di arie. A Painted Tale, Tircis and Milla, She Strayed Her Light. With My Love, I Saw My Lady Weeping, It Was a Lover and His Lass. Who Is That This Dark Night, Mistress Mine. Tenore Nigel Rogers, Eugène Dumbois, liuto, Nicolaus Arnoncourt, viola da gamba.

0: Di Thomas Morley avete ascoltato sette composizioni per voce, liuto e viola da gamba da The First Book of Airs, primo libro di arie. Tenore Nigel Rogers, Eugène Dombois, liuto, Nicolaus Arnoncourt, viola da gamba.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in do diesis minore opera 27, numero 2, sonata quasi una fantasia al chiaro di luna. Adagio sostenuto, allegretto e trio, presto agitato. Pianista Friedrich Gulda.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in do diesis minore opera 27, numero 2, sonata quasi una fantasia al chiaro di luna. Pianista Friedrich Gulda. Wolfgang Amadeus Mozart, marcia in re maggiore K445 e divertimento numero 17 in re maggiore per due violini, viola, contrabbasso e due corni K334. Marcia allegro. Tema andante con 6 variazioni, minuetto, adagio, minuetto, rondò, allegro. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, Kenneth Sillito e Malcolm Latcham, violini, Stephen Shingles, viola, Raymond Koster, contrabbasso, Timothy Brown e Nicholas Hill, corni.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Marcia in Re maggiore K445 e Divertimento numero 17 in Re maggiore per due violini, viola, contrabbasso e due corni K334. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, Kenneth Sillito e Malcolm Latcham, violini, Stephen Shingles, viola, Raymond Koster, contrabbasso, Timothy Brown e Nicholas Hill, corni.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Erwin Schulhoff, concerto per pianoforte e piccola orchestra, molto sostenuto, allegro espressivo, alla marcia maestoso, sostenuto cadenza, molto sostenuto e astrattamente, allegro alla jazz, alla zingaresca, tempo primo, prestissimo. Pianista Michael Richse, orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gunther Schuller.

0: di Erwin Schulhoff avete ascoltato Concerto per pianoforte e piccola orchestra. Pianista Michael Richsche, Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gunther Schuller.
1: Franz Schubert, sonata numero 20 in La maggiore per pianoforte, D959. Allegro, andantino, scherzo, allegro vivace, rondò, allegretto. Francesco Piemontesi, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata numero 20, la maggiore per pianoforte, D959. Francesco Piemontesi, pianoforte.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, sinfonia numero 5 in re minore, La Riforma, opera 107. Andante allegro con fuoco, allegro vivace, andante, andante con moto, allegro vivace, allegro maestoso. Freiburger Barock Orchester, diretta da Pablo Eras Casado,

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sinfonia numero 5 in Re minore, La Riforma, opera 107. Freiburger Baroque Orchester diretta da Pablo Heras Casado.
1: Frédéric Chopin. Concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in Fa minore, opera 21. Maestoso, larghetto, allegro vivace. Pianista Marta Argerich. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar ladin in commercio 28 domse. Dantor notizias attualitè approfondimanch nuns in cuba e dantor atert kijar comanch. La stafata pur ricordè la strage di Bologna e la latra d'averta con criticas alla zona ZTL son frara. La rubaria urtigiai architada in tamp e la possibilità da parquè più buon marcè pur la gens del post Gardana. Spoinch Sami Said talanz del giù calpalec via Moena. T'cash e atr non baiungs del notiziar da in cu, mui giungs in den proia. In cui d'angmiste, il stia balzang la gara da gicun la roda sta fatta pur un desmentinia la strage della stazione da Bologna del 2 d'agosto del 1980. La più gran strage d'Ola Vera e nostra Repubblica con 85 morci e 206 ferries, Sonia Zanotti da Urtigiana Zadit.
2: Io favi una da cui ferries, Jacques. Il 2 d'agosto favi a Bologna, il Bahnhof. Io faccio genau leite la sala d'aspetto. E questa staffetta fa già un bel da anni, un anno fa già un bel, e questa ricorda la strage, ma questa bisogna ricordare l'altra strage, fuori stata l'Italia, gli anni di piombo, gli anni della strategia della tensione.
1: Importante è la da dot Zanotti che ti dungs in ant la testimonianza di generazioni nuove e di costumi che ci sono.
2: Noi siamo stati Laura Anga con la scuola della Valbadia e ogni due regioni scotta su anche se è stato il Südtirol e sa niente di fare questo tutto l'auto. E i ratti che ci nascono dovere civile.
1: Adit Sonia Zanotti da Urtigiai. Osvaldo Finazzar, il Comitè per la Scunanza di Giust, del Dolomita, stiamne nella latra d'averta, l'assessore per la mobilità Daniel Alfreider, con critiche all'istituzione della zona ZTL sul Giut Frara. Apple Group Laur, rappresentanti di comuni e della provincia, presenta la prima versione del concetto Laure Fora. Concetto di un raggiungo con traffico limitato sul Giut Frara, con qualche angurie spesso cominciato stambar e che non spogna la riforma di un danno da altri giusti. La critica di Finazzar è che il progetto non è più Laure Fora contro gli operatori e residenti del finanziamento della zona interessata. Dubbi e il purvalinci sono la parte giuridica del progetto con la possibilità di contestazioni. All'inci tematizzè che il Giut Frara non fece né aperta la zona sotto la sconanza UNESCO. Finazzar scrinci da vaibel albu informazioni sulla destita di prenotazioni e proteste da parte tour operator dal momento che le nuove comunicazioni che hanno già il numero di targa per passare la zona ZTL. Tra l'altro, da mano il Dante Rater non limite né l'accesso ai giusti, da rinforzare la mobilità sostenibile dentro le svalate, da laureare il smendrimento del traffico delle svalate e poi da mudare la strategia di marketing e da fare promozione a località manco conosciute. I carabinieri da Urgeit, puriata con la polizia delle strade, e sta buon d'architena roberia in tamp, ciò che Alexia Grossi non spiega più avvisa.
3: I carabinieri da Urtigiai dobriada con la polizia della strada e unic saura su una fufula danda una persona da tamp de Gardaina e stacciponi de ferme per tamp che quava per tirube scioldi i cosas de valor. Laila da Urtigiai da vestroni da crededa su a si telefon fix da una persona che ha dit da vestor maresciallo di carabinieri son ventang pon una storia d'una rubaria con il bujang da unita chasa della vittima per fin controllo la cladancia vai mandanzi compliz che gli stat bondes feciauri la porta e smuover de chasa con d'altra scusas i rube scioldi i costes de valor. Cash da vestor sutstu d'amesdi, ma per mo d'amesdi da Laila sa vai rendu cont de cica sutstu la sa suna tela autai dra carabinieri la caserma da Urtigiai cari estautit l'informazions de Bujang per cri ja vinei l'eres de utl ja d'antalut stat il numer de targa i model d'l'auto di l'eres. Con questa informazione, si è stata messa a bene i due leri che avvantano Ruin King a Napoli o la Chiunic ferme per l'entrata dell'autostrada, la strada di Nal, della provincia di Caserta e di Naila, della Polonia. Le due persone si sono state saure all'autorità giudiziaria e gli hanno stato messa a bene ci que Ruba paraître doute à la persona de temps de Urtijai, scrisci carabinieri tan comunicata. In questa occasion, le corda ai carabinieri che de Guni de Sijant ne demandera mai d'unit chasa per fe controi sui soldi o sun la cosa de valuta, la peglia de crede su il centi dodes in caso de sospech.
1: E tra i comuni Gardana, in collaborazione con il Centro di Mobilità e il Consorzio Turistico Dolomites Val Gardena, abbiamo un progetto che consente alla gente del posto perché è più buon marcio e al giungo Alexia Grossi.
3: Perché sono la piazza con la risa bruma costa lì d'anquete gradina d'entro 2 euro e 2 euro e 50 cent all'ora di massa per chi chiede il posto? Perché la decisione di Comuns da Urtijai, Santa Cristina e Salva di fece che pruni incontra i cittadini e a chi che sta tutto l'anno tra Valeda. Audion Martin Resch, coordinatore del Centro Mobilità di Gardaina.
4: La novità è che con la Val Gardena Club Card, che è una carta cliccabile da alcuni anni, lo ha un maturito con un altro beneficio e lo chi ha la Val Gardena Club Card già da una agevolazione a perché. E che lui ha detto che la prima 5 euro lo paga chi ha la Club Card me 50 cent all'ora e do la quinta euro paga un po' la tariffa regolare. Lui i tre comuni, i tre ambolci sono contati, sono contati e ha detto che negli ultimi anni i prezzi del parcheggio auto che gli sono su e sapevano che anche il mantenimento della strada, il mantenimento anche della piazza di auto, che anche si costimenti e lì è una grande domanda per parcheggio auto proprio perché là un po' anche dit che non può anche su quei prezzi, ma non può anche dit che la persona che ruota ora da qua, che è da sa per il prezzo plan, ma non può anche dire un'agevolazione ai cittadini, alla gente del posto.
3: 50 cent all'ora che sta la tariffa fatta ora che vel su tutta la sede delle piazze pubbliche della Valeda che ha pagamento. A mia ora prezzo, poi i cittadini di Gradaina hanno sparato su un plan di Gralba e la garage pubblica centrale per Urtijai e Nives di Salva. Doi i vari da fe per paia de manco, fe domanda della Club Card per chi che la sa monia e per non si registra online tres la platte sa posta sul portal web valgardena.it. Martin Resch.
4: Il uomo è un po' natidante sempre la targa e anche libera di circolazione e anche una copia della carta d'identità e dal dove moni di valuta c'è la doccia che ci dati per un drac e poi dal dopo un giro perché è mio prezzo.
3: Canca nia panna per perché l'auto sono la risas brumas, tlecl druke sono l'opzione Val Gardena Club Card per la seves o la clieda paia e deite il numero di targa. Tla garages pubblica sia il telecameras che liege il numero di targa automaticamente.
1: In unha Sami Said talant del Jus Calpalec vio a Moena che mort d'incidenza in strada le tet c'dotagne e al diun Cecilia Mazzel.
5: Le rasite il Marocco a truer la famiglia lassù e le morte un incidente con la moto. Le ha desdotte in Sami Said, na sua cavalleis e residente a Moena. Sami le era conosciute e fassa ad andaldutte il mondo del balon, vedu che la scomenzasier con il fassa. Sia prima partita e la già da fora del 6 del 6 incontra il tesino sul Cham Sportif de Vic. Il mister in lotta, Luciano Cigola, l'ha mettuita gli ultimi 10 minuti e l'ha fatta il gol della venta. Con il Fassa non le resta troppo, vedo che l'istà del 2025 la Podusi è la prima squadra dell'AC Trento, la più importante squadra della provincia portante bie risultati. Lì per la settimana l'era a Trento, la che studia l'Engac e sia con la squadra di Trento e da poi l'era a Moena. Sami il vense pulite il Marocco o la che ruasi a famiglia da Fassa, Sopere, Siamere e Nassor.
1: Da Fassa al Vorarlberg. Ich bin in Feldkirch an der Universität der Musik Stella für eine Lektion mit dem Professor der Valbadia, Michael Pescolderung, und einer Studentin der Gardana, Maria Senonar. Ich bin Matteo Taibon.
6: L'Università di Musica Stella a Feldkirch è quel frabicat che è agnato le Gymnasium Stella Matutina da Jesuit. Datlo in celen nom de questa istituzione che è agnato le conservatore de Feldkirch e spognere in alzada a Università della Musica Stella. De questa università insegna ince Michael Pescolderung, cara è per la soddisfazione dell'insegnè.
7: Il bel insegnè è proprio da idee e studenti sono svilup musical che feges in sporges passamba in un sabi un per da concurs che jus valga mia bung o dar bung e cage la cosa più bella alla fin per un maestro dai propri svilup musical di studenti di belle soddisfazioni.
6: Michael Pescolderung sono le corn, mette un concurs strumentale per caso la quarta elementare, la musica di Corvara col Fosch adora un corn.
7: La prima lezione se vuoi anche bella visa che il cor c'era fora, ma poi ho detto che bella forma e poi che bel son del cor e poi mi ti manca son del cor e av un maestro dar bun che mi sta dar do che mi motiva in c'è a son espo dar trop e poi il nasci proprio che sta passione per la musica e in c'è sta passione proprio per il cor un po' di ma proprio innamorato che son.
6: Engschö Michael Pescolderung, professor de Korn. Danter sue studente selince Maria Senoner, quang amur particular por le bel son morgelis luminant dal Korn.
8: Il primier de che au din un pitel concert col Korn, fa va kangi mo alla scola elementare, e poi me dal primo moment psa ka jouai angia sune, e poi scomincia bel plan a sune il Korn, scomincia mant fol ben ria, ma forves a pobelli me psa proc strumento hoi.
6: Engschö Maria Senoner, studenta de Korn, quang Jan con un quartet de Korn conquiste le prime post pal concurs de musica prima la musica a Eisenstadt. Tla gran musica classica e le Korn un strumento de gran importanza di sele des orchesters a dit le gran compositore Robert Schumann. Sonet orchestra è una bella esperienza, nes dis Maria Senoner.
8: Ja, fuori una bella sonne anche d'orchester, sonne de brieda con d'altra gente, io non parlo con altra gente, e sono la più bella musica.
6: Engschö Maria Senoner, sono ore salde per raggiungere un livello alto, un sacrificio o ince una gran allegrezza.
8: La bella aperta che si è venuta ora alla longe stessa ora, con rauma sono e che ti ha venuto un grumo di energia, ma poi con quel che passa dal do. Sono con d'altra gente, in gira che ti ha fuori energia per dal do.
6: Engschö Maria Senoner. Le professor Michael Pescolderung ha studiato al Conservatorio di Balzan e alla Musikhochschule Nürnberg. All'andere ince studiato geologia ad Espruch, alla fine andere al tutle trudla musica, all'es al Büda Mancia. Tanterater al dal 2009 al 2019 sonet l'orchestra dal Theater a Klagenfurt tla Ciarencia e alla sonei sonate formazioni da Ciamene des Valies e tla Südtirol Filarmonica. La desvalianza danter sonet orchestra i insegne?
7: Alle sambain na di sfida in sonet orchestra an mastres ni dan dar preparale spros ai concert alle in na question mentala da ist der boy sonetres orchestra e samba in lisenement e do un più valdata il bel orchestra e cancia fa tres di applaus do i concert ne sono paladina dall'insegnamento hanno più manco applausi che svers, la ur che non faggiungono stress di aule, di scuola, ma dal proprio il bel da tipo dai appunto da idee ai studenti da se sviluppare in ant.
6: E la più bella esperienza?
7: La più bella è rida di mo quelle esperienze che ha fatto l'autore del Stadttheater di Klagenfurt con diriganti Lorenzo Viotti, Alexander Soddi, e proprio queste belle che hanno fatto la Carmen, per esempio, la Tosca di Puccini, questa musica tan intensiva, questa espressione di diriganti e di cantarins, che si muscia da spocco con tutta questa bella musica, che si matres proprio sa più dar bel, e in politica non è di un momento, però alle faccia sono in Mozart, sono in Prokofiev, o in opere di Richard Strauss, che con Rosenkavalier, alle proprio adum, il dirigente, orchestra e cantarins può nascere più valde de magic.
6: Engschö Michael Pescolderung, professor de Korn per l'Università di Musica Stella a Feldkirch.
1: Ed nang schlüsionius chamas previsions del temp. La taglia dang la quarta unat chats li stick pudes ister chamo più intensiva spetal zatras alla do di meteorologs. Dumang sa spet und trutschera jungs temperaturas cina 40 de gra livel nazional. Na pressione alta e massa d'aria d'arcialdes determinaia inquinanti in ciltamp del svalades ladinas. As forma in cvalni ures a grün plattes sein domis de sura e craps. Niam a livello internazional muinc la ladinia vanil d'arcialt. Le temperature più alte vanco dai 22 a 24 de gra, dai 10 ai 12 de gra als minimas. Dumang des la pressione alta più sin debli e strac d'aria più al bas vanio più tumi. I banst ceruals de la dumans de Schwanta e al vain fora in general surat. Fora dels niures a grümc, crasht grengre, vain el domis den valgün temporai. I junz aninant cun la digna live dedique a jitai du. Al microfon vas saluti jö Mara Miribung pro la tecnica main cotena man Stefan Piazzi. Adütasi adütsch in antam bunga scute sö en bel domis de.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
9: Un gruppo di volontari nu. Cash è l'argomento Ladinia Live da in cui è in scuola di tutti e tutti per il nostro cash programma del Domarana. Idai dunga in nom il gruppo de volontari e volontaras manage del rajun social Valbadia. In che lo cumè è la responsabile del rajun social Antonia Kaschlunger con cara chiurum baied, cash proiet, perché al ben nuda Antonia Giulang ta sut laurella pur nos.
10: Giulang, giulang.
9: Antonia, co e tres ci collaborazioni e panasciuda l'idea da matadum il gruppo de volontariat che in nom Idai dunga.
10: L'idea nasce da una incontrata con l'Anna Maria Fiung, il comitè Caritas la Valbadia. E sono stata una sontata del gruppo la Caritas e da là sono più contenti che lei non l'ha. E poi l'inni fuori la questione di chi volontari che è bella da là, le chiese che magari in compleanno, che da Nade o da Pasqua, a ti porti un saluto ai berbes. E poi il rie da tenere su in una relazione con i bebri perché nel non c'è molto di organizzare o in di strutture perché non si dice sarà da collaborare a due da odeici che può fare che lo dice praticamente si potete tutto che la ora in c'è l'ufficio del volontariato la comunità comprensoriale della Val de Puster è un ufficio nu da due anni che si occupa ma del volontariato e da lo sa si dice da idee con certi input per poter mettere a giro la cosa. Io ho fatto una serata di informazione di novembre, ora che io ho spiegato che fosse il nostro obiettivo, che sarebbe il nostro gruppo di persone che sono restate per la Morveia. E poi ho fatto una seconda contata, ora che io ho detto i champs e ince cicale l'obiettivo e dai loro poi alla fine è il gruppo più piccolo della sua società circa sui 15 o 16 persone.
9: Che è più contesto o che va il più di bugiare da idee della Valbadia?
10: Il contesto è che noi adoriamo di più l'aiuto e diciamo l'assistenza a casa che da noi vengono dalla hauspflege o la che non va dall'assistenza di berbes e più avvisa che scosse ciò che ci spazzire magari con Zakai o in c'è magia dei lotti, tieni più compagnia, ci è telidantval, ci dal dottor con ei ci compreite e l'altro verso l'assistenza sociopedagogica e dello non va più quattro di sostegno e aiuto alle famiglie che anche se tratta di togge proprio in certi momenti magari mi tunso la che va un po' a zoghe alla leria o la che hai ven porta magari a certe attività il tomplede o ince o la che hai ven dai da magari da lì.
9: Un bel aldin più ci maniere tre attività che i volontari, le volontari o da idee hai per capire che non va più da idee del champ delle persone del camp e del champ delle famiglie.
10: Per noi, questi due champs sono più importanti, perché ci riguarda le marene che vengono portate fuori dai berbi, cioè che dicono non se 26 o 25, che sono molto relativi. Per noi è importante al momento che non sono der de bojunde personal professionel da podei curi li kis la urs che magari la calnagna de bojunde una professionalità de podei in che ide ad altre persone che se dai daste che svers e da ste per una persona da ti conteva lo da ti li dantval che le persone sin che con buono te che buono perché il dranno gli hanno magari tante de formazione e l'altra verso l'incenso io modu alle der tre sensibilità per la tematica del volontariato, alle der truc che va in pensione, che diciamo der fit a der motivazione e anche der veia da da idee e perché sus pensé che i prun veramente da toite e per noi el der un gran aiuto che schwers.
9: Svelgunia de bujain da jut da perd il gruppo de volontariat pro che poi passa non sie.
10: Non sono più piaia dall'altra verso. Non sono piaia da ci che noi de bujain e perché noi conosciamo o noi chirun volontari ma per le persone, le famiglie, i casi che non conosciamo, o che non si dà bene il sostegno, o che gli accompagniamo bene, e te chi casi, o che non conosciamo tutto il contesto in Ciaria, e che diciamo che dopo le buon l'aiuto volontario venga prodotto, che lo dice, sono noi, la riunione sociale che chiediamo fuori e venga poi fatto dell'aiuto ai volontari che risfondono con la Caritas.
9: Ci dico secondo te, Antonia, il volontariato è tanto importante nella nostra comunità e ci c'è un po' di reverse che anche lì can dai da?
10: La gente è tanto per poter dare su di te. La gente è dergono da sola i familiari va a laurea e in più i dis di dare lunge. Allegono o allenge o la calè i familiari che non rendono anche a casa a ieta sus e dai lo non bara veramente in giugno da venire compagnia da poter non baie da poter se barat fora perché lì in gran bosin la gente tompa 23 di più e l'aspettativa di vita è inche da lunga perché l'altra verso è l'espo la gente di 60-65 anni che ha la possibilità di dare e che ora è inche da idea perché un spray da chi riadome che si due scuse ci che al vendere verso der una gran gratificazione per le persone che possono dare al venire il fatto che sono utili il fatto che possono investire il tempo che vale di buon al vendito chi che dai da ad ognora der de buon valurs li valurs in ciò che kelte dai de molti de buon valurs il sank te che a yan compit perché è der importante
9: e dieci volontari che stanno a tua disposizione per cash progetti in San Antonio Rungsi ricordè
10: e a rate che kelle der importante che imponsi le persone che si mette a disposizione per valde te e der da mire e perché imponsi in un dies te non scase la gran perte eres dici io noms che in ponte caleder ai venia in cenomina in prima di dottore si nomine l'Anna Maria Fiung che era che stata su gu la forza trainante di dott progetto e che in stessa derderam pegnalat il volontariat io un spola Martina Glira da Badia la Edith Ferdic e la Lucia Agraiter da San Ciasciang Alella Gabriele Albert dalla Val Lucia Clara d'Antermeia la Tresele Palfrader dalla Pli la Louise Verginer da Longiarù, l'Angela Zingerle dal Plan e l'unico El, mo jungen El, è l'Ervin Penazzi da Piccolin. Alle interessante alle eres da certa età, ma non c'è eres cotan più giovane, perché alle in c'è bella odei che vengono a portare poi in città Valdater.
9: E chi è dis volontari e volontari di Giumbeldam per foran giulang de sus attività per la società e chi è volontari a visa e in news forma alla do ci ha pa castas persone spod impare dal curs che ha fatto pur sargineca a cas impagn
10: La formazione, il corso è per noi molto importante. Io ho fatto praticamente di marzo, un salbu tre domi da, che ci dedica proprio a tutta questa tematica. Alle ste di più persone che l'ha fatto il corso, in c'è pensando che poche donne le segnatire. Ha fatto il volontariato, però al tema era importante partecipare per odei, per se di gioco con tutta questa tematica. E prima di tutto, il primo domi che ho fatto due la Caritas da Borneca, dove la Carmen Rienzer, e c'è che da punse ci dio per aiutare te. Co poi per aiutare te, ci ho padì da idee una persona a una moda che ara possiamo crescere, a una moda che ara possiamo avere la propria autonomia, a una moda che intitoli in aval che era una capacità da fare niente e in c'è ed era importante che le volontarie stai sauri e che non si sentono sotto pressione alle nutre te der die e der ampliamento la tematica della privacy alle persone da de fora che reite te situazioni che non è sauritas se non ne fossero ni a proi servizi sociali alle persone che o la le familiari che magari in cessura ciorria per l'assistenza o per il falguerna una persona hanno reite situazioni o la le conflitti alle situazioni o la che le persone spatesh e al ne nia da ignora sauri da da idee der vers tignon ince i propri limiti fino a la poi padede fino a la e le padert e ince da senti le emozioni che vene situazione porta no sun persones i giungitete na situazione noia che sfes val con nos e al vella privacy la discrezion e il rispetto e che lo dice praticamente le cose che ju viri te che chases messer shit le chases e che il nene da ignora saurite per te, che lo dici che praticamente il der importante che i volontari posi ogni chilo, dovine di ade che hai fatto le cose che hai fatto compito fa, desi ogni chilo, che desi non vai, che poi capisci che le il secondo dom mi stiamo fatto con una volontaria che l'ora belle da 20 trontagna per nec, e era per te proprio situazioni o la che alle inceria per era di che anche una meda ti demanà fam cuje cuje era già na io sun chilo porte da idee da già compreite mo junte tacchi ne se la blanciaria de che cuje ste tu buona e fine che tu is buona deste in cel fa alle nie na cosa saurida dal dinjo da cuje un esempio der sauri mo che da di limiti da tenilso che le der important il terzo do mi sei spogliuto è proprio dediché al laur coi berbes coi adulti e coi mendri, io sono giusto proprio di lavoro che faccio e in c'è descritto di ciò che potete essere tra te, alle noi mostre in c'è ciò che adora un scambio di rodas, ciò che può spostare una persona, alle noi in c'è punto se correggere, poi io anche un momento mi scrive addosso. De che al nonna che faceva il para. Correggere poi se in quel dì io al dì da gi a spazier con una persona e l'altra nonna. Fino a questo punto sono si pensa più buono da tenere fuori questa è la situazione perché è non prende a sensibilizzare del troppo di questo verso e alle non c'è fatto un grande pensiero sport la pratica e la non c'è piatra ma perché la ragione dice che questa formazione sia tanto importante è che non è meno che va a fare volontariato alle una cosa saurida alle una cosa saurida però che un grande sfide in c'è la pro c'è chi un c'è muova che stia in domi stesso la demenza o la che le noi fatte con esempio del pratico la vita diviene dentro ciò che lei da laurea con una persona che ha questa problematica e alle veramente noi laurea con esempi del concreto alle noi fino a mai fatto un piccolo teatro per rendere veramente con ciò che un po' fa lei o so che potessi ce fa un po' da me o la che venivano se stessi un po' più sauri so che questa formazione sarà tre in anche questo era importante
9: formazione so che attività che accompagnava i volontari e le volontarie se sui attività i volontari e da valver siamo in coordinata o la regione sociale per la dia e so in ce poi gode pur di so di alcuni vantaggi che hai pa
10: sono stata che ho detto le ai volontari ben coordinati e ben accompagnati da noi e io curiosa dall'assicurazione e un'assicurazione della responsabilità civile che lo dice all'estero succede dal te casa e io curiosa ciò che assicurazione contro gli incidenti se hai fatto trasporto e io curiosa sul lato privato tra tanto che fai trasporto con assicurazione casco altri 20 chilometri se c'è mi fa un trasporto più lungo o la c'è più di mezzo per ti vengono il paese in c'è la tua strada o in c'è una marena e al venga a rate che al d'ora più die e gli un benefits è quella che alle da alberghi da botteghe da istituzioni sono che in c'è può approfittare di queste cose al venga organizzata una festa da una de proprio a livello di comprensore e una festa di ste a livello di valada o la che poi può sono con te e per un der da c'è di volontarsi in c'è da ti dimostrare tanto importante che è per noi perché il per uns ci che va in c'è dai tutte le e l'altro verso da ti fa sentire anche che venga apprezzato che è l'idea importante per noi.
9: No, stampse spizze belliamo forse un'ultima domanda da rincurt stacciamo ite se valgun se scuta se sintan che hai brusda ite che io resi in svai prova ite te cas grup ite dun perché poi passano un zie
10: Tegus momente el enxo que jun por momotiman col grup e sun les comuncia monte in jet l'organizé de cant e fazer un dona formazion da nu por el prossim an chale der trupes de vantes de xvers tegus momente mes uns pie con cosa spa prim un anto da rungs ci che i fazer un
9: Io dici Darbel Giulang, Antonia Kaschlunger, la responsabile del Rajun Social Val Badia, in ant tutto il buon con case con i tre altri progetti che os mtaisagi.
10: Darbel di lang in di land anche fora di scanchi che si mette a disposizione.
9: E cal replicunze, san bagne truppes li grazie se soddisfazion si odunze a duc i dias volontars e volontaras che mazai mancas per curs tan important pur nostra comunite. E in se roia pit nostra l'erc, la Radio Ladin ves aspetta in do in schnöt cungels nuelles la redazione spoda 5 minuti dol set da Sara na stede vesperde il programma culturale. Sara Frendermi, noma duce dutes il più bel domis de e a tos, sangrai, Ladinia.

0: 3 Südtirol. Heute bei uns.
1: Im Forum Kultur hören Sie den Mitschnitt vom Salzburger Stier-Eröffnungsabend im Mai dieses Jahres im Kursaal von Meran.
2: Liebe Freunde, bevor dieses Land endgültig vor die Hunde geht, sagen wir, es ist Zeit, dass das Recht dem Hund zu folgen hat und nicht umgekehrt, liebe Freunde.
3: Schluss mit dem Kackerl-Sackerl-Terror und der daraus resultierenden Bückpflicht.
1: Wir Staatskünstler Robert Palfrader, Thomas Maurer und Florian Schäuber präsentieren eine Auswahl ihrer stärksten Nummern und meisterhaftes Politkabarett. Heute Abend im Forum Kultur ab 20 Uhr auf Freie Südtirol.
4: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Freie Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
5: Lele said das Sera.
6: Rai Ladinia. Notiziar.
5: Da Rai Ladinia, una buonasera, un buon scutassù di questa seconda edizione del notiziar den Chemertes ai 28 de Messel. I travers arjons, la priorità degli ultimi due anni, la indesfide e la prospettiva per l'avenir, le stati argomenti centrali del bilancio di mesa legislatura tenuti in chiede selva dall'assessore per la scuola e la cultura ladina Daniel Alfreider. Per non sul posto della Martina Ria che lancia intervista all'assessore Alfreider e l'intendente ladin Heinrich Wiedersuth.
7: Na odleda je zvilup sti ultim zani moštra su nauman sanifikativ pra la resursos financijeles investidas del čampla formacijom i la kultura. Da 2,4 milijons de euro dan dježani, a pasa 4 milijons del 2020. Nauman stil 4% jel štad praj pošč par personal insegnant la škola zi školinas ladinas, ntanka la kumpajda di školeja se ata dježani žmandrad lot % n zvilup ka la škola sladinas partaš kum lautra škola sla provincia.
8: La sfida del mondo della scuola è naturalmente grana, le criticità che in Datria, le grandi scuole, il tema dell'inclusione, il tema dell'estribuzione di parla deutschkansch, delle classi, in cui ci sono problemi.
7: Participar mezzo alla sfida della società dal di Dankoi e il bujang di misure adattate alla realtà ladina, soluzioni creative che rispondono ai bujangs della scuola che vuole garantire ai scolari una formazione di qualità.
9: Vini scuola sua storia, vini classe diresti la sua scuola, vini classe la sua realtà, non si può porvere a garantire il livello alto e ti metto a disposizione per che sia possibile.
7: Vester na realtà de mandranza na vuol nia di vester da manco, con continuità e stabilità vuol un laurea in ant per formare il dauni educativi e culturali ladin.
5: Il progetto di un rayon a traffic limitato sul Giove de Frea doenta un di con laute tre più concrete. A buon conto la riunione smencia del dut la rappresentanza di Ladins de Fascia e de Fodom che con attels commensativa i venisse a limitare il movimento. E il presidente della Unione Generale di Ladins la Dolomites, Roland Verra, ricorda che te la mozione a proedate il dì dell'unità ladina a Iunes de Messel ante gli argomenti le che della circolazione ledia senza limitazioni e il sport pubblico regolare ante le varie sladines. Del progetto del rayon a traffic limitato ven ragionate abitanti di Gardena della Valbadia, la Sanfora Fassein e Fodomes. Perché sta generella invia la lia di comuns a se attiver con i responsabili della mobilità per aggiungere la circolazione ledia dei duci ladins sulla duci giove da Dolomites e non si ferma sui confins provinciali. Auta questione tattera della mozione approvata di unità ladina le il trasporto pubblico da coordinare ante le province di Busan, Trent e Belun e in questo caso potesse attivare la lia di Comuns. L'avvenuta schiveda una gabola del carabinier Faust Adan de Nassiora detta di Ortisei. Ai sei desmessel passà, un uomo a chiamare la sciora al telefono dicendo di essere un maresciallo di carabinieri. La ditta la sciora che lei ha besen di Ortisei. Ai sei desmessel passà, un uomo a chiamare la sciora al telefono dicendo di essere un maresciallo di carabinieri. La ditta la sciora che lei ha besen di fare una verifica di ores perché bonamente.

vas retorn a la siora. Enche che stan la caritas bina studo nazions per progetti per idere a scombatter la fam dell'Africa. A Busan in che vi presenta la edizione neva della fam non fes vacanza. La metà della persone che pades la fam le sette l'Africa per chest, enche che stan la caritas studo albina d'un soldi per finanziare 32 progetti unes paeses. La campagna La fam non va in vacanza vel di der incontra la istruzione e formazione professionale per imparare un mestiere garantito Ence un best sicur. Autor obiettiv garantir l'access a lega element prum per la sopravvivenza e agricoltura. La Caritas ha inviato via Jacotens programmes per far supporto da lega, impianti per il trattamento de lega e per binera dum lega della Pievia. Tutta l'informazione su questa campagna è sulla piatta web della Caritas. E che ho finito questa edizione di notiziario, un bel paio di nella sua passione di sala programmazione latina.

Na buona sara e bagnuzzon le zones de Rai Ladigna da Esther Videsot, un che con un iade musical fora pur la Lituania. La musica tradizionale de cash pais a raiz dar vedles e liada sot alla storia della natura e delle tradizioni del popolo. Ara nasce in contesto rurale, u la che la musica accompagnaia la vita da venide e la urs un ciampo pre, le feste de sajun e i ric religius pagans. Dar de stenus fora, dan la cristianizzazione del paese che è stata in pormot il XIV secolo. Un di elementi più caratteristici della musica tradizionale è i dainos, chants popolars. Agnò tramanda a us da generazione a generazione e baia di amor, famiglia, natura, vera e vita da venide. Le melodie e samples, paigres in carciores, modar espressives. I dainos rappresentaia pondi una delle forme di poesia popolare più vetla d'Europa.

Daino, un chant popolar la Lituania dar antic, forse le plus. Lungia cas ce funze un aspect unic la tradizione musicale de cas pais. Les sutartines, chants polifonics arcaics tipics la Lituania nord-orientala. Al se tratta de un chant esegui da deux trai urs che s'entorcoraia tijon do a ritms repetitivs e hypnotics. Conot è les sutartines chantadas da ares tratan ila urs collectivs e cerimonies. Por sua importanza culturale, è cas chant nu reconosciu da l'UNESCO so che patrimonio culturale e materiale l'umanité.

Su Tartine, un chant polifonico che fece parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO, un chant della Lituania. Samba è un strumento che accompagna la musica tradizionale. In Cechis è sempli e realizzato con materiali naturali. D'altro il più conosciuto c'è funze i cancles, un strumento a cordes che ti roia lungo a una citra, considerata in c'è simbolo nazionale. D'altro strumento che va in suonato la musica tradizionale e i fablosi alain, corns, tamburli, e strumenti a fle pur emitte i sons della natura. Del passato di secoli, ispo la musica tradizionale nuda influenzata dalle sculture senciaria, ciò che cara polacca, russa e todascia, soprattutto trattando la dominazione foresta. Le popoli lituan ha un po' preservato la sua identità e ciò che alle succedu per un grum de piccole nazioni ha in la Lituania sentì la decedata nazionale e la musica ha soghe un rode dar importante. La periodo sovietica e troppe tradizioni in ce musicales nudes censurades. Modilan a de piccoli gruppi folcloristici e esibizioni popolares a castes tradizioni vitinant. E in ce le danque venia racemo insegnata, studiata e moscedata con d'altri stili moderni. La curiosità di cas popul è che al gnoc arduc in valgones melodie tradizionales es un podai magic e fos bones da stravardeles persones da spirit il mal.

E dalla musica popolare ti charun plus d'un pro a cara classica che han por moment humang da se sviluppe dal XVI secolo col cristianesimo e l'influenza delle curte europee. Un rode fondamentale a zoghe cal la cort del Gran Duca della Lituania, o la che musicist forest sura dot italiani, polacs, tudas, ha introdotto la musica rinascimentale e barocca. Te casta perioda sal formè i prims cors polifonics e la musica sacra, sonada dles diges e ti convenc. Vilnius e Kaunas diventa centri culturali importanti. Dante al 1600-1700 se sviluppaia la musica classica sura dot l'ambiente religius. Tles diges vel costruì orghi monumentals, che vagn ince al dedan coce mo considera Dante i più preziosi e antichi l'Europa orientale. Troc organist e ince componist e costruì in stas strumanc. Til XIX secul, tratant les dominaziuns forestes, devanta la musica classica un strument de identité nazionala. I componist lituans mat manda integre melodies populares de suscrits creant un stil de zo. Dantarchis ce funse, por exemple, Mikalojus Čiurlionis, na figura centrala tla musica de la Lituania e al medemo temp na personalité affascinanta por dotta la cultura europea. Ale, al medemo temp, componist e depenjadu simbolista. De plus, de sues operas e ispirades ai corus e les formes de su cedri, e valinstas vaia de musica visiva.

L'Père della musica classica moderna della Lituania. Mikalojus Čiurlionis. Scherzo fora della sonata per clavier su Neda Muza Rubakite. E in c'è trattando l'occupazione sovietica si sviluppava in ant la musica classica. I conservatori, le orchestre statali formano generazioni di musicisti di livello alto. I componisti cendere messaggi adatte alle regole del regime. Senza attagnare a scogliere messaggi simbolici di libertà delle composizioni. E dopo l'indipendenza del 1990, conosce stile musicale na floritura noia. Componisti nus sperimentai a stili contemporanei minimalismo contaminazione con la musica elettronica. Al dedanque c'è funze di più orchestre sinfoniche, teatri d'opera e festivals internazionali. Ticerun zain aval dac sura la Lituania. Ara fespert di paesi baltics adem alla Lettonia e Estonia. E era confinaia con la Lettonia, Bielorussia, Polonia e Kaliningrad. La capitale è Vilnius, dar conosciuta per le centri storiche barocche, che è patrimonio dell'UNESCO. Le lingazze è un di lingazze indoeuropee più vedli che vengono a Baia, e è dar affascinante. In alcune parole si ruia lungia al sanscrit antico. Ma in 2,8 milioni di abitanti vive la Lituania. E il paese è ricco di bosch, lecce e rusch, con un clima freddo d'inverno e nia massa cialte di stè. Nel 1387 adottai la Lituania ufficialmente al cristianesimo, e tos de do nasce il Gran Ducat della Lituania, che a metiuman da se te straffola in una maniera dar grana. Al gio dal mer Baltic al mer Fosc, e il cinesim secul diventa un di stati più grandi d'Europa. Al fagio perso territori che il dedanque conosciunso che la Bielorussia, Ucraina, Lituania, gran per la Polonia e na per la Russia. Conosciuus esi por sua gran tolleranza religiosa, gran organizzazione militare e leggi moderne por i tempi. Del XVIII secolo venne il spo partis su le Gran Ducat e al scomparas delle mappe. Ruveso dall'impero russo conquistai l'indipendenza del 1990 e dal 2004 fez la Lituania perso dell'Europa adottan ince più terzo per l'euro ciò che monada. La curiosità dar conosciuta è l'école de Scrooge, ma in sura 100.000 Scrooge di ogni sorte di dimensione simbolizzaia la fede e la resistenza nazionale. E a Vilnius c'è funze ince un quartier artistic del nome Uzupis. Ironicamente, si a cash quartier autoproclamè una repubblica con una costituzione sua. A livello di sport e le basket che è dar a me, tanto diventè le sport nazionale. E per ci che reverde le mangè, c'è funze sura due zone che spesas. La più conosciuta è i cepalinai, gnoc da soni in plis. La Lituania unas in sua storia antica, tradizioni stersas e modernità.

Vytautas Kernagis, il père de la chantier d'autour de la Lituania, componiste, chantarin e autour. Esain c'è monodlada alla musica pop. De cas país s'ara sviluppe più le retert in confronto al resto d'Europa occidentale. Pur di più de zanz e le país stè sotto controllo dell'Unione Sovietica e la musica occidentale è nuda censurata con not. Dai ai 90 in ant, do l'indipendenza, amatiu manca stil da se sviluppe senza restrizions. Influences dall'Europa e gli Stati Uniti, rogor tres più conosci le stazioni radiofoniche e le chiese discografiche, ma manda se formè. In c'è la televisione e le radio dai da para da gestane fora pur le territorie le pop lituan. Le lingaz lituan diventa per centrale di test e rafforzaia in sé l'identità del paese. Al nasce in c'è festivals musicali moderns e le pubblic se deura tres più conosci a stils nus. Ti ha in 2000 si modernizzaia spole pop, al se mosciada con musica elettronica, dance, R&B e la produzione musicale diventa in cetres più professionale. Tres internet e social media e le streaming arsungs le pop lituan sua internazionalità e va in considere modern e original dal public. Un buon mix d'antre tradizione e innovazione. Una delle sue popolares, più popolares è Gesù. Un artista che ha da vagnè de più pesci internazionali e che collaboraia con de più artisti d'ambiance jazz e pop. So stil va in defini pop lounge. Engse sunse ruva alla fin de nos jade musical fora pur la Lituania. Con Damblas de Gesù, se odice monse a duc canc na bella sara e se man in bel salut da Esther Videsot.

0: stata con noi, tra l'altro Marianna Cerboni, lei è anche scenografa, è anche una scenografa innovativa, perché ha introdotto insomma alcune innovazioni importanti negli allestimenti teatrali, come l'uso del raggio laser, per esempio, e altre cose. E quindi abbiamo seguito fino adesso il Ring da Bayreuth, forse avrà sentito quante polemiche sono state scatenate da questo uso dell'intelligenza artificiale, insomma sarebbe interessante ragionare anche di questo con lei naturalmente, ma forse dobbiamo concentrarci sulla mostra che invece lei ha curato. E quindi lei attraverso cinque storie, cinque volti femminili, cinque artiste di epoche e generazioni diverse, racconta insomma la storia dell'altra metà del cielo artistico di Trieste, insomma.
1: Esatto, l'avanguardia che è una caratteristica non solo delle donne triestine, ma un po' di tutta la città, cioè una città che, come si sa, insomma, è intrisa di molteplici influenze culturali e anche artistiche, legata al mondo austro-tedesco, ma anche a quello mediterraneo, e quindi ricca di tante suggestioni e di tanti anche intuizioni. Le donne qui a Trieste, come forse si sa, l'hanno sempre fatta un po' da padrone, un po' perché i mariti navigavano, ma anche per questo
0: fenomeno,
1: è vero. quindi loro dovevano un po' fare da maschio e da femmina, no? E anche perché noi fino al 1918 stavamo sotto l'impero asburgico, in cui la libertà della donna, vedi Lu Andrea Salomè per esempio, o tante altre intellettuali artiste, era forte, cioè le donne qui a Trieste sono sempre andate al caffè da sole nel primo Novecento, fumavano e divorziavano perché sotto l'impero asburgico il divorzio c'era. Ecco, quindi una libertà molto forte, che si riflette in queste cinque artiste che io ho scelto per rappresentare l'avanguardia triestina. L'ispirazione mi era venuta da Leonor Fini, perché un po' di anni fa avevo fatto e continuo a fare le varie mostre d'arte a Bruxelles, e il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura nel 2017 mi chiese di creare una mostra su Leonor Fini. Allora approfondii molto quest'artista e la sua modernità e la sua avanguardia nei costumi, anche antesignana, cioè lei tenne un ménage à trois con due suoi compagni durante tutta la vita, e questo lo fece a partire dagli anni 40, non era proprio, diciamo, consueto. E anche nell'arte è stata liberissima e ha fatto di se stessa, cioè del proprio corpo, un'opera d'arte, come è stato, come accade nella seconda metà del Novecento in Europa, insomma, e nel mondo. L'uomo, la donna praticamente, e l'uomo diventano oggetti della propria arte. Ecco, questo è un po' il filo della mostra, la modernità, l'avanguardia.
0: Il punto di partenza, Leonor Fini. Tra l'altro Leonor Fini è anche protagonista è stata protagonista di una mostra importante a Palazzo Reale a Milano,
1: Sì.
0: e che abbiamo raccontato e abbiamo visitato insieme al curatore. Se volete potete anche riascoltarla sul nostro sito, anche questa, quindi se uno vuole approfondire anche il personaggio di Leonor Fini. Ma Marianna Cerboni, Leonor Fini non era propriamente triestina, però ha vissuto molti anni a Trieste, e soprattutto i suoi anni di formazione li ha vissuti a Trieste.
1: Sì, però la mamma Malvina Brown, Malvina è un tipico nome triestino, era proprio triestina triestina. Il padre Erminio Fini era un beneventano, però immigrato in Argentina di seconda generazione, e quindi queste sono le sue radici, e attraverso la madre c'erano anche delle radici slave e balcaniche. Ecco, quindi, però effettivamente il periodo fondamentale, quello che lei ha sempre detto, lì ci sono le mie radici del mio linguaggio artistico, è stata Trieste, che lei ha sempre

0: Che queste presenze, queste grandi presenze, come sono come dei fantasmi che aleggiano su Trieste, no? James Joyce, appunto Italo Svevo, Bobby Budzen, che lei ha menzionato prima. Sono presenze, anche se uno non li ha mai visti, anche se non ovviamente sono. Però a Trieste si sentono queste l'influenza che ancora esercitano su questa città meravigliosa, e quindi anche sulle altre quattro donne che lei ha scelto e che sono nomi meno familiari di Leonor Fini, magari ce le può raccontare una per una, no? A partire da Maria Lupieri, per esempio.
1: Ecco, Maria Lupieri, sconosciuta ai più, ma amatissima da Gillo Dorfles, non amata come femmina, diciamo, ma amata per la sua poliedricità e anche per la sua natura esoterica che Dorfles condivideva. Maria Lupieri, per esempio, disegnò ripetutamente dei tarocchi e diciamo, li usava anche come vaticini per il futuro, per i suoi amici, Dorfles compreso. E poi lei è stata una grande disegnatrice, una grande pittrice, ma anche una grande design di oggetti di moda, di scatole per la cipria, di cravatte. Soprattutto di tessuti che aveva imparato a creare nell'atelier milanese di Rosy Memmi Jolly, che era una giornalista ma anche pittrice famosa nel primo Novecento milanese. E quindi Maria Lupieri poi morì nella casa di Linuccia Saba a Roma, aveva sempre avuto frequentazioni importanti come Montale, D'Annunzio, e poi morì nel 61 e era anche scrittrice fortemente esoterica, ma tutto questo poi si è spento nel silenzio. E mi ricordo che Dorfles, di cui ero molto amica, la ricordava spesso e molto spesso diceva: "Fai, ti prego, organizza una mostra su Maria Lupieri". E adesso ci siamo quasi arrivati, perché la mostra attuale, questa è il Magazzino 26, e praticamente sono 6-5 mostre personali che diventano un'unica mostra. E quindi diciamo che il grande Dorfles è stato esaudito.
0: Sì, perché c'è una polifonia in sostanza nell'idea di questa mostra, no? Attraverso cinque artiste, cinque figure, raccontare un mondo, e quindi questa polifonia vive anche di voci differenti, con delle tinte differenti. Tra l'altro, Maria Lupieri è stata anche scenografa alla Scala,
1: Sì,
0: no? Negli anni 20.
1: da giovanissima, e era già, lei aveva 25-26 anni e aveva collaborato alle scenografie e ai costumi alla Scala, perché la sua vita in realtà si era divisa proprio fra Milano e Trieste, che amava ugualmente.
0: Certo, mestiere
1: E
0: faticoso
1: poi,
0: quello della
1: sì,
0: scenografa, perché allora le
1: l'ho
0: scenografie
1: fatto
0: si
1: anch'io.
0: facevano. Quindi lei lo sa
1: Scusi.
0: bene, no? Allora si
1: Eh
0: facevano
1: sì.
0: dipingendo in piedi con dei pennelloni lunghi, insomma, non proprio riposante, ecco.
1: Beh, io ho fatto un apprendistato al Teatro Verdi qui a Trieste e devo dire che alle 6 di mattina eravamo già in scenografia in questi grandi stanzoni, proprio come dice lei, con queste pennellesse enormi inginocchiati per terra disegnavamo. È stata un po' dura, ma la passione vince tutto.
0: Naturalmente. Altra figura, ecco, anche questa non esattamente triestina, perché è nata a Gorizia, Maria Melan, o Melan, non so come si debba dire.
1: Tutti e due vanno bene, perché Melan è un cognome di origine greca e lei era triestina anche se nata a Gorizia, però è mancata qualche anno fa a 100 anni a Bruxelles, quindi dove la chiamavano Melan, quindi va bene ugualmente. E lei è stata architetto, pittrice, illustratrice, grafica pubblicitaria e docente e faceva parte di un'antica e nobile famiglia triestina e si era laureata in architettura a Venezia e poi è stata per tanti anni collaboratrice del grande Carlo Scarpa e molto poi in seguito sensibile alla poetica di Bruno Munari e di Riccardo D'Alisi che guardavano anche molto con attenzione alla creatività.

0: dei bambini e quindi è stata poi cofondatrice con altri a Trieste del gruppo Immagine e del Minimo Museo per i bambini. E i suoi lavori sono stati anche molto apprezzati da Dorfles per questa freschezza di inventiva, questo modo armonico ed equilibrato di tener conto comunque del pensiero delle avanguardie del Novecento, senza tuttavia citarle troppo, ma così redigendo un proprio alfabeto di accostamenti raffinati, un po' giocosi, che alludevano al futurismo, al costruttivismo. E devo dire, io la conoscevo molto bene e l'avevo sempre molto apprezzata per questo suo anche carattere così riservato, ma per questa sua creatività sobria e interessante che lei aveva poi espresso in sedi e spazi urbani di prestigio in Toscana, a Trieste, a Bruxelles.
1: Ecco, che tipo di lavori, che tipo di opere, sono visibili di Maria Melan?
0: Sono visibili dei dipinti arricchiti dal collage e poi ho voluto mettere in alcune bacheche molti esempi della sua grafica pubblicitaria, sempre con questo suo stile così essenziale e contenuto. Ecco, lei era una bella persona, tra l'altro. Poi abbiamo Anita Pittoni, che anche lei è triestina, di umilissima famiglia, però diventa rapidamente stilista, costumista, anche lei teatrale, lavora con Anton Giulio Bragaglia a Roma, poi pittrice, poetessa, scrittrice ed infine editrice. Era un animo indipendente e combattivo. Mise su questo atelier a Trieste, di cui però mise una filiale anche a Milano con l'architetto Agnol Domenico Pica, e questo suo studio d'arte decorativa aveva addirittura un centinaio di lavoranti. E poi è stata veramente molto apprezzata anche da Gio Ponti, tant'è che scrisse anche ripetutamente su Domus, e aveva esposto a Parigi, Berlino, Buenos Aires, New York, e medaglia d'oro nel 1936 alla Triennale di Milano e nel 1937 al Grand Prix dell'Esposizione Universale di Parigi. Però dopo il secondo conflitto mondiale l'aria è cambiata, muore la madre che collaborava con lei, muore il fratello da combattente, e quindi lo stile, quel tricot molto chic, intrecciato anche a rame, a metallo, eccetera, che lei aveva lanciato con grande successo a livello internazionale, non interessa più tanto. E allora si trasforma in editrice fonda la casa editrice Lo Zibaldone e un importante salotto letterario che viene frequentato da Stupari, c'è da Sava, da Giotti, da 48 Gambini, da Budigna, e così. E poi muore in solitudine perché aveva un carattere difficile.
1: Muore nel 1982, insomma, quindi insomma
0: Sì.
1: anche lei una vita abbastanza lunga, insomma. Meno lunga purtroppo quella di Miela Reina.
0: Sì, purtroppo mi domando sempre chissà che cosa avrebbe fatto se fosse vissuta veramente una vita più lunga, perché nasce a Trieste nel 1935, figlia di un siciliano e di una giornalista triestina, e muore improvvisamente nel 1972 a Udine. Proprio così, muore d'un colpo improvvisamente. Era una persona deliziosa, pittrice, grafica, fumettista, scenografa e scultrice. Ecco, una caratteristica di tutte queste artiste che espongono al Magazzino 26 è proprio la poliedricità di interessi e di espressioni artistiche. Anche Miela Reina, è stata una grande viaggiatrice, come tutte, e tutte avevano anche in comune questa estrema avanguardia nello stile di vita personale, cioè questi matrimoni che, se c'erano, duravano 6 mesi, e anche la possibilità di, diciamo, legarsi allo stesso sesso, a persone dello stesso sesso, che oggi è, diciamo, molto accettata, ma nella prima metà del
1: Sì,
0: Novecento non possiamo dire altrettanto. Ecco,
1: naturalmente.
0: Miella invece aveva una storia con il maestro de Carlo De Incontrera, che è un famoso compositore, e con lui poi faceva delle magnifiche tournée. Lui componeva e lei creava delle scenografie in diretta, davanti proprio al pubblico, delle scenografie innovative che io ho esposto in mostra, accanto anche a un'installazione intitolata Il cuore. È sempre difficile descrivere una mostra d'arte a parole, ma insomma
1: Ma noi ci
0: io ci
1: proviamo,
0: provo,
1: sì, ma ci
0: ci
1: proviamo
0: proviamo.
1: sempre perché insomma è anche una bella sfida, ovviamente, farlo con le parole. E devo dire che tra le varie cose, Miela Reina era anche una fumettista. Che fumetti aveva disegnato?
0: Dolci. Dolci, molto sognanti, molto quasi fanciulleschi da un canto, ma graffianti dall'altro. È difficile da spiegare. Era una forma di, secondo me, di coraggio, no? Questo che poi doveva essere anche il suo temperamento, questo oscillare tra una purezza infantile e il graffiare, che in fondo, in qualche modo, testimonia anche la durezza della vita.
1: Ecco, sì, dica, dica.
0: Volevo dire che in mostra c'è anche un video con una favola, una delle tante favole da lei inventate, e che lei racconta a voce e per immagini. Ecco, perché rifacendomi a questo discorso della fumettistica, in effetti anche proprio in mostra c'è questo esempio, e devo dire che la gente apprezza molto, il pubblico è molto numeroso, ma apprezza soprattutto questa vivacità che viene espressa in mostra attraverso, diciamo, l'intreccio fra queste varie artiste, e questo rappresenta un po', secondo me, l'anima vera di Trieste, che è così sempre stata multiculturale, multietnica, ma tante volte di sé ha dato forse un'immagine più umbratile, no? Più severa, più triste anche per gli accadimenti politici e storici che l'hanno travolta, per esempio nel secondo conflitto mondiale, ma anche nel primo. Ecco, quindi viene fuori attraverso questi molteplici linguaggi, che per lo più sono vivaci, proprio l'anima vera, secondo me, di Trieste, che è vitale e colorata.
1: È verissimo, perché noi non pensiamo, cioè non ci rendiamo conto che per tutti noi la guerra è finita nell'aprile del 1945 o nel maggio del
0: Sì.
1: 1945, ma a Trieste la guerra non è finita nel 1945, è durata quasi 10 anni dopo, insomma, no? Quindi è
0: Eh
1: qualcosa di
0: sì.
1: più complesso, insomma, no? Anche il rapporto con la storia del Novecento.
0: Sicuramente, e poi non dobbiamo dimenticare che la soluzione definitiva l'abbiamo appena avuta negli anni 70 con Osimo, no? Con il Trattato di Osimo, per cui diciamo questa
1: Un lungo dopoguerra.
0: incertezza. Ecco, è stato, e lei ha detto una frase perfetta, un lungo dopoguerra. E devo dire che ancora fino a qualche anno fa Trieste era malinconica, e anche la guerra nell'ex Jugoslavia la sentivamo tantissimo qui, perché c'erano tanti profughi, e questo creava veramente un'ombra lunga, c'era proprio un clima pesante. Ma poi le cose cambiano, e adesso effettivamente la città è rinata e c'è una luce bellissima, diciamo esterna nella natura che ci circonda, ma anche all'interno di noi che la viviamo, perché c'è tutto un altro clima mentale, ecco, si vive in un'altra maniera. Forse la mostra è anche l'espressione di questo, chi lo sa.
1: Marianna Cerboni, allora ne approfittiamo per chiederle a questo punto, naturalmente abbiamo ascoltato queste magnifiche storie delle grandi artiste triestine del Novecento, ma le giovani artiste triestine, esistono, lavorano, si fanno sentire, cioè c'è fermento anche nelle giovani
0: Sì.
1: generazioni?
0: Sì, guardi, sì, perché a Trieste diciamo, l'attenzione, l'amore per l'arte e per la musica, e così anche di tradizione austro-tedesca, è molto forte e ci sono delle giovani artiste molto brave che osano parecchio e che sono molto allineate anche per questa vicinanza che noi abbiamo con l'Accademia di Belle Arti, sia di Venezia che di Lubiana, no? Quindi i due mondi, quello dell'est e quello italiano, che si intrecciano ancora una volta e questo dà di nuovo dei risultati, secondo me, brillanti. Trieste è piena di mostre d'arte, anche piccoline, di gallerie anche piccoline, ma c'è tanto fermento e le giovani artiste ci sono e sono molto prolifiche, secondo me.
1: Benissimo, grazie di averci raccontato le storie che lei poi ha anche trasformato in una mostra che si intitola L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, mostra curata da Marianna Cerboni, che ringraziamo e salutiamo naturalmente, ricordando che la mostra è a Trieste, al Porto Vecchio, magazzino 26. Fino al prossimo 27 settembre, quindi c'è ancora un bel po' di tempo per poterla visitare. E allora la ringrazio ancora Marianna Cerboni, la saluto, buona serata. E
0: Grazie.
1: noi voltiamo pagina invece con la musica di Carlo Ambrogio Lonati.

0: Carlo Ambrogio Lonati, il gobbo di Caterina di Svezia, uno dei tanti soprannomi che erano stati affibbiati a questo musicista poliedrico, violinista di particolare bravura, di particolare estro, che è stato un grande protagonista della musica italiana del secondo Seicento. Carlo Ambrogio Lonati, l'autore di questa sinfonia 3 in sol minore che abbiamo ascoltato dall'ensemble Giardino di Delizie, ed è anche soprattutto il soggetto di questa monografia pubblicata da Federico Lanzellotti, che si intitola Carlo Ambrogio Lonati, violinista, cantante e compositore nell'Europa del Seicento, pubblicata da Brepols, e che siamo molto felici di poter presentare insieme all'autore Federico Lanzellotti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere con noi. Ci dice esattamente che cosa abbiamo ascoltato? Cos'è questa sinfonia così articolata dove abbiamo sentito tanti cambi di metrica, metri anche danzanti, accenni di fugato? Che tipo di musica faceva Carlo Ambrogio Lonati?
1: Carlo Ambrogio Lonati è un compositore che bene semplifica una serie di atteggiamenti compositivi che si sviluppano a partire dagli anni 60-70 del Seicento. Questa composizione dà un po' esemplifica un po' ciò che si può riscontrare in buona parte della sua produzione strumentale in quella di diversi compositori coevi, e quindi pone in massimo risalto il contrasto di soluzioni formali, atteggiamenti compositivi, stili estremamente eterogeneo. Questo fa parte appunto della poetica di Lonati, uno degli aspetti che nel mio studio della sua musica ho evidenziato come uno degli aspetti più evidenti del suo stile, cioè il fatto di creare un percorso sonoro in cui elementi molto differenti vengono posti gli uni accanto agli altri, creando un forte contrasto e quindi un percorso affettivo ricco, variegato, che coinvolge e cattura l'ascoltatore in un modo davvero ancora oggi molto apprezzabile e davvero affascinante per certi versi.
0: Eh sì, per certi versi sembra una specie di arcimboldo musicale, no? Con così tante cose differenti che si mettono insieme per formare un ritratto compiuto. Federico Lanzellotti, però noi
1: Assolutamente.
0: siamo andati un po', diciamo, un po' oltre, no? Un po' veloci, siamo andati subito a parlare della musica, però forse sarebbe meglio parlare un po' della vita, sebbene credo che si sappia ben poco di Carlo Ambrogio Lonati.
1: Sì, effettivamente le informazioni su Carlo Ambrogio Lonati sono ancora oggi circoscritte. Nel corso dei miei studi ho potuto riportare alla luce una serie di nuove testimonianze archivistiche in diversi archivi d'Europa, da Mantova a Madrid, a Roma e a Napoli, dove ci sono addirittura informazioni sui conti di Lonati, che aveva conto presso i banchi a Napoli. Però le informazioni già disponibili e le nuove informazioni non rendono un quadro comunque compiuto della vita di quest'uomo, di cui ancora ad oggi non è noto né l'anno di nascita né le circostanze e l'anno di morte.
0: Ma era
1: È
0: detto il
1: però possibile.
0: milanese, quindi vuol dire che era nato a
1: Sì,
0: Milano?
1: era sicuramente di origini lombarde, ecco, sicuramente ce lo dice anche il cognome, che rimanda a tutta una serie di toponimi dell'area lombarda. Ecco, veniva definito milanese, ecco, questo era abbastanza comune anche in dei libretti o in delle informazioni che abbiamo in archivio, e quindi immaginiamo che provenisse dall'area del Ducato di Milano. In realtà il suo percorso artistico parte però da Napoli. Le prime informazioni che abbiamo su questo personaggio riguardano appunto la sua assunzione alla Real Cappella di Napoli nell'anno 1664. E da lì parte una carriera da violinista che quasi subito si intreccia ad una parallela carriera da cantante buffo. Infatti, una delle specialità che caratterizzano la prima fase della carriera di Lonati è questa capacità di eseguire in scena dei pezzi violinistici all'interno di drammi per musica, all'interno di opere. Quindi Lonati appare in scena impersonando dei personaggi di drammi per musica, spesso personaggi buffi, molto spesso la parte del buffo cifotico, appunto munito di gobba, e segue dei pezzi in scena. Quindi questa è una caratteristica che poi Lonati porta da Napoli a Roma. E poi il percorso è molto articolato perché abbiamo testimonianze poi della sua presenza a Genova, a Venezia, la sua presenza nuovamente a Genova, poi in un periodo in cui è presente a Genova con Stadella. Lonati è presente a Genova proprio quando Stadella viene ucciso nel 1682. E poi abbiamo Milano, abbiamo Mantova, abbiamo Ferrara, abbiamo Madrid, Vienna, Parigi, Londra, insomma, è un uomo che sembra non fermarsi mai.
0: Quindi viaggiava moltissimo, appunto, poi tra l'altro sì,
1: Continuamente.
0: era stato anche violinista apprezzatissimo alla corte di Cristina di Svezia a Roma e sappiamo che era uno dei luoghi più importanti per la musica, cioè dove si, diciamo, attorno alla quale
1: Assolutamente.
0: si aggregavano i più bei nomi della musica del Seicento.
1: Assolutamente, dalle liste di pagamento sappiamo che nei primi anni 70 del 600 Lonati partecipa a alcuni dei più importanti eventi musicali romani, animati tanto dalla regina in esilio Cristina di Svezia quanto dall'aristocrazia romana, parliamo delle famiglie Colonna, Panfili, Chigi, ecco, un'aristocrazia appunto che nella musica, nell'opera aveva poi una forma di ecco, rappresentazione del proprio potere, anche delle proprie influenze politiche.
0: Certo.
1: Lonati è in contatto con tutti, nelle liste di pagamento partecipa a moltissimi eventi. In queste liste di pagamento non è raro vedere il suo nome posto accanto a quello di Bernardo Pasquini, Lelio Colista, Carlo Mannelli e anche Arcangelo Corelli, il giovanissimo Arcangelo Corelli, che ha una retribuzione molto bassa in eventi in cui Lonati invece ha la retribuzione più alta. Lonati ha sempre la retribuzione più alta in queste liste di pagamento, è sempre il violinista ecco, diciamo, più blasonato ecco, che troviamo. Quindi una persona molto stimata, anche se dopo la sua morte le notizie su quest'uomo sembrano poi scomparire.
0: Senta, Federico Lanzellotti, allora questo soprannome, il Gobbo, non era necessariamente riferito a un difetto fisico?
1: Esatto, allora su questo non abbiamo delle informazioni certe, nessun documento storico ci testimonia la condizione fisica di Lonati. La questione è molto complessa, nel senso che le testimonianze antiche appunto ci dicono che Lonati divenne famoso interpretando questi parti di buffo cifotico. Se mettesse poi come avveniva nel teatro, nella commedia dell'arte all'epoca, ecco qualcosa per rendere una gobba visibile all'interno del teatro, o se effettivamente ci fosse di base una forma di deformità lieve, questo non lo sappiamo. Divenne noto come il Gobbo e si portò questo soprannome per tutta la vita, un po' come Carlo Grossi si portò quello di Siface, tanti altri castrati e cantanti dell'epoca portarono con sé questi epiteti, questi soprannomi. È
0: Certo.
1: però da dire che molto dopo, ecco, questo ci tengo a dirlo, molto dopo, nel Novecento, e poi Remo Giazzotto a presentarci un Lonati ingloriosamente gobbo, deforme,
0: Vabbè,
1: ecco,
0: ma
1: e qui
0: sappiamo che
1: passiamo dalla
0: Remo
1: storia al
0: Giazotto, sappiamo che
1: romanzo.
0: fantasticava molto, romanzava molto, insomma.
1: Sì, assolutamente. E in questo famoso volume scritto sulla vita di Alessandro Stradella, che contiene atti di battesimo fatti a casa e altri materiali storicamente poco attendibili, misti ad altri effettivamente originali. E non c'è solo Stradella, c'è tantissimo Lonati. Lonati è citato ovunque. Questo ha creato anche nel caso di Lonati un orrore storiografico, ecco, non saprei come definirlo. La circolazione di notizie totalmente false sulla sua, non solo sulla sua condizione fisica, ma anche sulla sua vita, sulla sua attività, anche sulla sua qualità. Ecco.
0: Peraltro lei nel libro ha pubblicato anche l'unico ritratto esistente, perlomeno conosciuto, di Carlo Ambrogio Lonati.
1: Ho avuto appunto la gioia e l'onore di pubblicare questo ritratto che era stato presente per molti anni nella collezione Davalos a Napoli ed è adesso in possesso in una collezione privata a Milano, la collezione Bianchi. Ho avuto la possibilità di avere il ritratto fra le mani ed è molto bello perché effettivamente tutto ciò che ci rimane del volto di quest'uomo. È una testimonianza davvero emozionante, un piccolo quadretto, un disegno che ci rappresenta un Onati comunque già maturo, ma è un ritratto, a mio avviso, davvero, davvero profondo, ecco, col violino, è un ritratto secondo me davvero, davvero interessante, ci rende appunto un uomo, l'immagine di un uomo che aveva conquistato nella sua vita si era affermato in maniera davvero solida nei contesti in cui aveva lavorato.
0: Allora, Federico Lanzellotti, visto che nel ritratto Carlo Ambrogio Lonati impugna un violino, ascoltiamo una delle sue sonate per violino. Naturalmente sono sonate per violino come si intendevano nel 600, naturalmente. La sonata dodicesima in Sol maggiore, il quinto movimento di questa sonata, già questo dovrebbe dirci qualcosa, no? Questi movimenti. Sonate fatte con tanti movimenti diversi e molto fantasiose. Questa addirittura è una sarabanda con variazioni, che è una cosa molto particolare. Ascoltiamo il violinista Christoph Timpe con l'Accademia per Musica.

0: Sarabanda con variazioni dalla sonata dodicesima in sol maggiore di Carlo Ambrogio Lonati, Christoph Timpe al violino, Accademia per Musica. E stiamo parlando con Federico Lanzellotti del suo libro dedicato a Carlo Ambrogio Lonati, pubblicato da Brepols. Noi abbiamo ascoltato questa sarabanda con variazioni Federico Lanzellotti, che in realtà è una piccola passacaglia, ed è davvero, devo dire, musica bellissima. E tra l'altro c'è una ciaccona strepitosa di Lonati, vuol dire che questa era un tipo di forma, appunto questo tipo di forme, appunto costruite con ripetizioni e con variazioni, che evidentemente gli era molto congeniale. C'è perlomeno la testimonianza di un grande violinista dell'epoca, Veracini, che parla di Carlo Ambrogio Lonati, Lanzellotti.
1: Sì, assolutamente, c'è una bellissima testimonianza di Francesco Maria Veracini, tratta da questo suo grande trattato manoscritto, ecco, risalente più o meno agli anni 60, del 700, quindi circa 50 anni dopo la presunta data di morte di Lonati. E Lonati è tratteggiato come il più grande violinista della sua epoca, ecco, un violinista eccelso, ma spaventato all'idea che la propria musica potesse circolare fuori dalla sua volontà e potesse essere eseguita nel modo da lui ritenuto non adeguato, ecco. Ma che purtroppo dopo la morte venne plagiato. E sul plagiatore ci sono una serie di teorie, ecco, si è ipotizzato che il plagiatore potesse essere Geminiani. È noto appunto che Veracini e Geminiani non nutrissero una forma di competizione, quindi si è immaginato appunto che la freccia fosse nei confronti di Geminiani, ma in realtà nelle mie ricerche non ho rintracciato nessun caso di ciò che modernamente possiamo definire plagio.
0: Plagio, certo.
1: Per quanto riguarda invece, sì, ecco, per quanto riguarda invece la ripetizione, sì, Lonati è un compositore che costruisce buona parte della sua produzione su composizioni in suo ostinato. E anzi, ciò che abbiamo ascoltato non è che l'epilogo delle ciaccone, cioè di quest'ultima grande composizione che completa le sonate per violino del 1701 dedicate a Leopoldo I d'Asburgo, e abbiamo un ostinato di quattro note, di quattro battute, sofa mire, ecco, un semplicissimo ostinato, un tetracordo discendente maggiore, poi in alcune sezioni invece in tonalità minore, su cui Lonati costruisce circa 150 partite, ecco, ripetizioni. È una composizione enorme, di una complessità e di una bellezza, ecco, mi permetto di dare anche il mio personale parere, veramente, veramente straordinarie. Ecco, una forma costruita sulla ripetizione e, andando a vedere le singole sezioni e i singoli dettagli, una modularità che dà corpo a ciascuna sezione, quindi una ripetizione sia a livello macroscopico sia a livello macroscopico. Da questo capiamo veramente come Lonati fosse veramente un grande cesellatore della propria musica, ecco.
0: Certo. Immagino che avrà introdotto anche qualche innovazione dal punto di vista tecnico, violinistico. Non so se si possono rintracciare anche da questo punto di vista qualche notizia, o se c'è la possibilità. Non so se ha avuto anche... Veracini è stato un suo allievo, forse?
1: Non lo sappiamo, probabilmente Francesco Maria no, per ragioni cronologiche, ecco, probabilmente no. Forse tramite lo zio Antonio avvenne in qualche modo un contatto con l'arte di Lonati. Sembra comunque che anche Geminiani abbia conosciuto la musica di Lonati. Abbiamo una testimonianza di Domenico Palafuti, una lettera inviata a padre Martini, in cui si dice appunto che Geminiani si è formato sulle composizioni di Corelli e di Lonati, quindi si esclude appunto un rapporto allievo-maestro, ma le composizioni di Lonati erano un modello. Questo ce lo dice anche Veracini nel Trionfo della pratica musicale, ci dice le composizioni di quest'uomo per a due, tre, quattro parti sono di modello a tutti i compositori che si citano, che si cimentano con tali
0: Ecco,
1: tipi di forme musicali.
0: questo per quanto riguarda la musica strumentale, però lei appunto nel libro si intitola Violinista, cantante e compositore. Compositore significa che probabilmente non si dedicava solo alla musica strumentale, perché in quest'epoca molto
1: Esatto.
0: i drammi per teatro erano diventati importantissimi, e comunque c'era anche moltissima musica vocale da camera, e lui stesso era un cantante, quindi si suppone che abbia lavorato tanto anche in altri generi musicali. Però devo dire che non si trova, io non ho trovato un solo disco di musica vocale di Carlo Ambrogio Lonati
1: Infatti.
0: Lanzellotti.
1: È vero, è vero. La musica vocale è stata totalmente dimenticata, tanto dagli esecutori quanto dagli studiosi. E questa è stata una delle sfide da cui è partita la mia ricerca. Perché la musica vocale c'è, è molta, ed è ugualmente bella a quella violinistica e strumentale. Ci sono delle cantate, quasi tutte a voce sola con il basso continuo, veramente molto belle. E anche lì abbiamo queste forme molto ampie. Parliamo di cantate di 400-450 misure, articolate in un buon numero di recitativi e arie, alcune delle quali molto ampie e molto virtuosistiche. Quindi tutta una fetta di produzione che era completamente scomparsa, ma che effettivamente è stato possibile riportare alla luce. Sì, Lonati appunto fu un compositore nel senso tardo seicentesco-settecentesco, cioè l'autore di alcuni drammi per musica, di alcune opere. Ed è interessante, ritorniamo in questo modo un po' al suo percorso biografico, questo arriva alle opere ad un certo punto della propria carriera. Comincia da violinista, continua a essere un violinista, si afferma come violinista, si afferma come cantante in queste parti buffe di Servo Scifotico. Poi a un certo punto, 1677, a Genova, comincia a rielaborare delle opere per il teatro. E questo avviene in qualche modo anche in collaborazione con Stadella, perché una delle scoperte, appunto, di cui è stato possibile dare conto nel volume è il rintracciamento dell'autografo di un'opera di Lonati, in cui vediamo anche la mano di Stadella. Ecco, è uno spartito che si trova oggi alla Biblioteca Vaticana di Roma, e quindi immaginiamo anche una collaborazione in queste prime fasi di Lonati sulle scene fra Lonati e Stadella. E poi prosegue, scrive un'opera per Venezia e diversi drammi per Milano. Non è una grande carriera da compositore di opere, però è come se Lonati sentisse il bisogno di aggiungere anche questo ad una carriera che, ripeto, sembra abbastanza autorevole già da un punto di vista della produzione strumentale e vocale da camera.
0: E possiamo allora soltanto augurarci che questo volume di Federico Lanzellotti invogli qualche direttore d'orchestra, qualche direttore d'ensemble, qualche cantante a riprendere un po' in mano anche queste partiture e a darle vita, perché la musica che rimane scritta non è ancora musica, è semplicemente, come dire, la traccia
1: Assolutamente.
0: che deve trasformarsi in musica. E quindi, con questo augurio, noi salutiamo anche Federico Lanzillotti. Complimenti per questo suo volume, un grande sforzo anche di studio, perché immagino praticamente lei ha scavato in un terreno vergine sostanzialmente, quindi ha dovuto cercare un po' tutto, un po' le fonti di
1: Sì, è
0: tutto,
1: stato
0: insomma.
1: un lavoro lungo, sì, assolutamente un lavoro lungo, sia da un punto di vista dello studio del percorso biografico, sia appunto delle fonti musicali. Infatti, appunto, proprio per ribadire quanto dice, alla fine del libro ho inserito un catalogo tematico delle opere, proprio perché questo vuole essere il trampolino verso l'esecuzione. Ecco, dal catalogo tematico, chiaramente, tutti gli esecutori o studiosi che vorranno dedicarsi a Lonati hanno un elenco completo di tutte le fonti musicali disponibili, dove trovarle, di cosa si tratta. Quindi ecco, il mio augurio, il motivo per cui ho scritto questo libro è che questa musica non rimanga di nicchia ma che fra 15 anni, 20 anni il nome di Lonati possa essere altrettanto comune nei programmi di sala, non dico quanto quello di Corelli, ma ecco, l'augurio magari può essere davvero questo.
0: Vabbè, comunque auguriamoci che venga riscoperto e lo merita perché la musica è veramente molto bella. Grazie a Federico Lanzellotti. Allora ripetiamo il titolo del
1: Grazie a
0: libro:
1: voi.
0: Carlo Ambrogio Lonati, violinista, cantante e compositore nell'Europa del Seicento, pubblicato da Brepols. E allora ci salutiamo ancora con una sinfonia a tre, così come abbiamo cominciato. Grazie e buona serata.
1: Grazie e buonasera.

La Sinfonia 3 in La minore di Carlo Ambrogio Lonati, l'abbiamo ascoltato dall'ensemble Giardino di Delizie, e adesso si apre l'ultima pagina di Radio 3 Suite, ancora una pagina musicale perché questo spazio è dedicato al secondo concerto per il nostro Festival dei Festival. Ed è la prima parte del concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti, registrato il 23 aprile del 2026 a Lugano, all'HAC di Lugano. Dico la prima parte perché la seconda parte di questo concerto andrà in onda domani sera. Nella prima parte del concerto c'è anche la presenza della violinista Veronica Eberle, di cui diremo qualcosa magari dopo il primo pezzo, che sarà impegnata nel concerto per violino orchestra Alla memoria di un angelo di Alban Berg. Ma il concerto in realtà si apre con una composizione di Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin, che apre questo concerto con appunto un richiamo alla Prima Guerra Mondiale. Le Tombeau de Couperin, questo titolo è riferito al fatto che tombeau è una forma tradizionale della musica di rendere omaggio a qualcosa, a qualcuno, a un grande maestro scomparso. Ovviamente Couperin è stato un punto di riferimento per la musica francese, per la musica per pianoforte francese. E infatti Maurice Ravel, negli anni della guerra, decise di comporre questa serie di pezzi, sono sei pezzi in tutto, per pianoforte, ciascuno dei quali dedicato a un amico caduto durante il conflitto. E naturalmente sono tutti pezzi modellati su forme della musica barocca, appunto la musica di Couperin. Nello stesso tempo, però durante la guerra, pensò anche di trascrivere alcuni di questi pezzi per pianoforte per orchestra, e ne trascrisse quattro per l'esattezza di questo ciclo: il Prelude, la Forlan, il Menuet e la Toccata finale. Il Prelude era stato dedicato alla memoria di Jacques Charlot, che era il musicista che aveva trascritto Ma Mère Loi per pianoforte solo. La Forlan era dedicato alla memoria del tenente Gabriel Deluc, che era un pittore amico, e il Menuet alla memoria di Jean Dreyfus, un amico dove Ravel si era rifugiato dopo essere stato smobilitato, e infine la toccata finale conclusiva, che è dedicata alla memoria di Joseph de Marliave, che era un musicologo, ma soprattutto era il marito di Marguerite Long, una pianista amica, che era un musicologo, ma soprattutto era il marito di Marguerite Long, una pianista amica di Maurice Ravel. Dunque,

timbro orchestrale, della scrittura orchestrale. Ascoltiamo Le Tombeau de Couperin con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Lorenzo Viotti, nel concerto del 23 aprile 2026 a Lugano, all'Ac di Lugano. Buon ascolto.

La magnifica orchestra di Maurice Ravel, questa è la trascrizione dello stesso Ravel di alcuni brani del Tombeau de Couperin che abbiamo ascoltato dall'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti nel concerto del 23 aprile 2026 all'Acca di Lugano. Adesso entra in scena anche la violinista Veronica Eberle per il concerto per violino orchestra di Alban Berg alla memoria di un angelo. Veronica Eberle è una violinista tedesca nata nel 1988. Diciamo che ha cominciato veramente alla grande, perché a soli 16 anni Simon Rattel la fece debuttare al Festival di Salisburgo insieme ai Berliner Philharmoniker nel concerto di Beethoven, e credo che con un debutto così sulla scena internazionale ci sia poco da aggiungere sulle qualità di Veronica Eberle, che da allora in poi insomma ha collaborato con le più grandi orchestre di tutto il mondo e anche italiane, compresa la nostra Orchestra della Rai, con la quale ha debuttato nel 2022 proprio con il concerto di Alban Berg che stiamo per ascoltare adesso. Concerto che è scritto da Alban Berg nel 1935, cioè nell'anno in cui anche lui veniva a mancare all'età di 50 anni. Un concerto che aveva cominciato a scrivere su richiesta di un virtuoso che insomma aveva così gli aveva dato la possibilità di tornare a lavorare dopo un periodo difficile e di isolamento anche. E questo concerto comincia a prendere forma, e proprio mentre prende forma il concerto avviene un fatto tragico nella sua vita personale, tragico nel senso che muore la figlia di Alma Mahler, Manon Gropius, figlia di Walter Gropius, il fondatore del Bauhaus. Manon è una ragazza di 16 anni a cui Alban Berg era estremamente legato, così come era molto legato anche ad Alma Mahler. C'è tutto un mondo mahleriano anche proprio dietro il profumo, la tinta di questo concerto, che è diviso in due parti: la prima parte andante allegretto e poi la seconda allegro e adagio. Sono due parti un po' a specchi, un po' speculari. E la morte per tubercolosi della giovane Manon porta Berg un po' a riflettere anche insomma sul destino, sulla vita, sulla morte, e c'è anche l'inserimento di alcuni canti popolari della Carinzia, la regione dove appunto lui era molto legato a questa casa di campagna in Carinzia, e c'è anche l'inserimento di un corale di Bach molto famoso, Es ist genug, che è un riferimento molto diretto anche al tema della morte. Quindi c'è morte nella prima parte e una sorta di trasfigurazione nella seconda parte di questo concerto per violino che Alban Berg poi dedicò alla memoria di un angelo, con così una intuizione anche letteraria molto, molto felice. Dunque ascoltiamo il concerto per violino di Alban Berg con Veronica Eberle, l'orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti, nel concerto del 23 aprile 2026. Buon ascolto.

Un soffio, un alito dello spirito, si chiude così il concerto per violino orchestra alla memoria di un angelo di Alban Berg. Solista Veronica Eberle, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Lorenzo Viotti. E c'è stato anche spazio per un fuori programma da parte della violinista tedesca, e dunque sempre un po' in tema di musica del Novecento, l'andante con variazioni dalla sonata per violino solo di Sergei Prokofiev.

Veronica Eberle era l'andante con variazioni dalla sonata per violino solo opera 115 di Sergei Prokofiev. Alla fine della prima parte di questo concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti che vi abbiamo proposto questa sera, un concerto registrato il 23 aprile 2026 all'H di Lugano. La seconda parte di questo concerto la potrete ascoltare domani sera più o meno alla stessa ora con la quarta sinfonia di Beethoven. Ma direi che siamo veramente arrivati al termine di questa lunghissima giornata di Radio 3 Suite, quindi i saluti da parte di Gianluca D'Ascenzi, Gabriele Cioni e Fabio Melis alla parte tecnica, Attilio Fortunato e Vittoria Pastore in regia questa sera. Vi lascio l'ascolto di Battiti, buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Dub is an Attitude, la collaborazione tra il producer abruzzese Shanti Lion e Dub Zoic, che ha dato vita a questa nuova produzione ad alto tasso ritmico. Due produttori italiani che si incontrano così sul terreno sempre fertile del dub, dove i bassi profondi e la grande energia affondano le proprie radici, qui soprattutto nell'eredità del roots dub britannico. Shanti Lion Records ha pubblicato i tre brani, c'è anche una version con il flauto suonato dallo stesso Shanti Lion e la classica versione dub, il tutto mixato da Dub Zoic. Un'attitudine incredibile quella della dub music, quella di riciclare, far vivere all'infinito i rhythm prodotti, come insegna la storia e l'evoluzione di questi suoni. E allora Ranking Dread nel 1982 pubblicava Ranking Dread in dub, un disco leggendario, ora tornato disponibile anche in vinile grazie alla ristampa della Real Rock Records, con i ritmi firmati da The Roots Radix e da Sly & Robbie, brani mixati nello studio di King Tubby. E salta fuori questa version che riconoscerete subito, dove la You Don't Love Me, No No No di Don Penn diventa Yes Yes Dub.

che meraviglia, Yes Yes Dub da Ranking Dread in Dub, album pubblicato originariamente nel 1982 in pochissime copie, diventato negli anni un classico, pietra miliare del genere. Come dicevo, la metà dei brani mixati ai King Tubbies con le basi di Sly and Robbie, mentre le altre tracce sono di Scientist e Roots Radix. Il tutto arrangiato e prodotto da Winston Brown, cioè Ranking Dread, ristampa che arriva dal bel catalogo della Real Rock Records, che catalogo che riapriremo tra breve in questa porzione di notte, dove il suono è quello ricco di eco e riverbero dalle profonde pulsazioni del basso, e un dub ipnotico che troviamo ora nell'EP firmato Michael Exodus, che incontra il produttore belga Send Them Sounds. Questa è la loro Lion Step, uscita a fine marzo per Baseline Society Records.

a proposito dell'abilità di far rivivere sempre uguali e sempre diversi i grandi rhythm del reggae dub, dopo l'ottimo incontro tra Send 'Em Sounds e Michael Exodus, abbiamo incontrato questa version dell'immortale Chase the Devil con la deriva melodica suonata da Armin per l'Imperial Sound Army del cantante e produttore delle Dolomiti di Feltre, Dan Eye. Il brano l'abbiamo preso dalla sua ultima produzione, uscita a fine aprile, che si intitola Tribute to the Foundation, luminoso omaggio alle solide radici, roots, reggae dub, alla cultura Rastafari. In questo nuovo progetto Imperial Sound Army ha selezionato 5 grandi classici della storia giamaicana e ne ha prodotte 5 versioni vocali e 5 strumentali. Chase the Devil in chiave dub melodica l'abbiamo ascoltato ora, e adesso è la volta di Got to be Careful di Matthew McAnuff con Danai alla voce.

E qui a Battiti, dopo l'omaggio a cinque leggende della scena roots reggae rasta firmato Dan Ai e il suo Imperial Sound Army, come promesso siamo tornati al catalogo Real Rock Records e ad un'altra ristampa di grandissimo valore pubblicata dall'etichetta romana il 18 aprile scorso, nel giorno del Record Store Day, ed è il disco Arise firmato Hugh Mandel, un lavoro registrato nel 1983 in Giamaica con la produzione e il mixaggio frutto di una collaborazione tra Mandel e Dennis Bovell, e poi pubblicato postumo nel 1988, perché il 14 ottobre 1983, a soli 21 anni, Mandel fu ucciso mentre era in auto a Kingston, e con lui fortunatamente scampato all'attacco c'era anche un giovanissimo Junior Reed. Mandel, artista per quanto anche lui giovanissimo, stava davvero facendosi un nome in tutto il circuito dei sound system. Il suo album di debutto, ad esempio, Africa Must Be Free, lo aveva prodotto Augustus Pablo, con alcune tracce registrate ai mitici Black Ark, mixati dunque da Lee Perry. Insomma, fondamentale questa nuova ristampa di Arise, che si apre così con Blessing of Farai.

Blessing of Farai, uno degli ultimi brani registrati nel 1983 dal compianto Hugh Mandel, vocalist giamaicano, e questo suo disco Rise con lo zampino di Dennis Bovell è di nuovo disponibile in vinile con la ristampa Real Rock Records, rimasterizzato e anche con una nuova copertina che è stata costruita con due splendide foto inedite di Mandel catturate da Paul Slattery a Londra nel 1980. A questo punto della notte ritroviamo anche il produttore dubmaster Michael Exodus, che ha sperimentato il suono di un nuovo strumento inventato e autocostruito a Praga. Si chiama Wayunki, è un cilindro particolare, come suono è un incrocio tra uno xilofono e una campana tibetana, così viene descritto, utilizzato soprattutto per meditazioni e musicoterapia, dato il suono delicato e continuo. Michael Exodus lo ha provato e questo strumento lo ha ispirato a realizzare il brano che ascoltiamo ora, uscito per la sua Dubomatic Records e che non poteva intitolarsi che Wayunki Dub.

0: Era ormai da qualche tempo che non ascoltavamo nuova musica di Valerio Cosi, il multistrumentista con base a Berlino, che abbiamo ascoltato sia con le sue produzioni da solista sia più di recente con il duo Oriente Lux. È tornato con due lavori a proprio nome che in qualche modo vengono presentati come collegati, come lavori gemelli. Il primo, uscito lo scorso maggio, intitolato Spazio Notte, spettrale e basato principalmente sull'elettronica, ed il secondo, Eyes of the World, che invece ne è la controparte più colorata e psichedelica, e questo a partire dalla bellissima copertina, un collage realizzato dalla mamma di Valerio Cosi. Ed è proprio dall'EP Eyes of the World che è tratto il brano che abbiamo appena ascoltato, No Lights, Dim Lights, Marine Lights, un pezzo che suona quasi come una ninna nanna, un po' pastorale e sfocata, un pezzo in cui sentiamo molto la presenza della chitarra e della batteria acustiche, che poi insieme all'elettronica e alla chitarra elettrica attraversano le sette tracce di questo lavoro, un lavoro dal carattere psichedelico, a tratti più distopico e acido, in altri casi invece, come nel brano che abbiamo ascoltato, vagamente rurale e crepuscolare. Eyes of the World è dedicato a John Whitson, fondatore dell'etichetta Holy Mountain, scomparso a poco più di 50 anni lo scorso luglio, ma è soprattutto un EP che, oltre al suo carattere dichiaratamente psichedelico, ha diversi riferimenti all'attualità politica, sociale, ovviamente contemporanea e internazionale, una rabbia che condivide anche con il precedente album Spazio Notte, ma che troviamo qui in questo EP meno spettrale e, diciamo, più vivida. Per ora Eyes of the World è uscito soltanto in versione digitale, ma sarà pubblicato anche in vinile dall'etichetta di Valerio Cosi, Dimship Records. Lo ascoltiamo con un'altra traccia, quella che gli dà il titolo e che contiene anche una citazione, quasi come un cerchio che si chiude, a The Holy Mountain del regista cileno Alejandro Jodorowsky.
1: Eyes of the world, everything you think.

bagliori e screziature psichedeliche attraversano in varie forme le musiche di questa parte di Notte di Battiti qui su Radio 3. Abbiamo ascoltato in sequenza brani di artisti che in effetti in entrambi i casi mancavano da qualche tempo con dei nuovi lavori in studio, e quindi subito dopo Valerio Cosi con Eyes of the World, pezzo tratto dal suo recente EP omonimo, siamo scivolati nella spirale geometricamente perfetta di Unit Circle, traccia che arriva da Radiance Opposition, ovvero il nuovo album dopo 6 anni di assenza dei Julie's Arket. Non hanno bisogno di troppe presentazioni, i Julie's Arket sono stati in assoluto tra le prime e più coerenti formazioni in Italia ad esplorare, a fare proprio fin dalla metà degli anni 90 un suono e un immaginario legato a al cosiddetto krautrock, alla psichedelia americana degli anni 60, a quella inglese degli anni 80, sonorità che poi sarebbero tornate negli anni successivi piuttosto in voga. Una formazione che ha collaborato nel corso degli anni con Sonic Boom, Adamo Suzuki, pubblicato su etichette autorevoli, ma il cui percorso è comunque in assoluto molto solido e che possiamo dire trova la sua massima espressione sul palco, nei live dal vivo. Una compattezza sempre molto riconoscibile quella della musica dei Julie's Arket, questo gioco un po' ipnotico di luci, ombre, ritmi che ritroviamo anche in questo lavoro pubblicato da Super Love, in cui il quintetto emiliano ha una nuova cantante, ovvero Anna Bessi. Radiance Opposition prende ispirazione da I Ching, dal libro dei mutamenti, il più antico testo della cultura cinese, e del resto spesso fra le trame della musica dei Julie's Arket è possibile intercettare forme diverse di misticismo, di espansione che guardano oltre i confini occidentali. L'album è accompagnato da un artwork piuttosto indicativo in tal senso, realizzato da Zoe Croggon. Li ascoltiamo ancora con un altro brano dopo Unit Circle, questa è Spring Moon, Julie's Arket.

E in questa parte di battiti ci abbandoniamo a quell'ampio spettro sonoro che per comodità chiamiamo psichedelia, una serie di recenti pubblicazioni italiane che dalla distopia acida di Valerio Cosi e del suo ultimo EP Eyes of the World ci hanno portato dentro le pulsazioni mistiche dei Julius Arquette e ora nel suono lievemente venato di funk, sicuramente molto contaminato, dei Citrus. Quindi subito dopo il brano Spring Moon, tratto da Radiance Opposition, il recente album dei Julius Arquette, che tra l'altro presenteranno con una serie di date live nella seconda parte di gennaio. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato era invece Circular Ruins, dal secondo album in studio del quintetto padovano Citrus, intitolato In the Belly of the Eternal Draw e pubblicato da Bronson Recordings. Qui ci ritroviamo echi degli australiani King Gizzard and the Lizard Wizard, dell'etichetta giapponese Guru Guru Brain. La musica di questo album dei Citrus nasce non a caso da lunghe session di improvvisazioni. Qui la tendenza è di navigare a vista, di esplorare un orizzonte che è sì psichedelico, ma è appunto venato da tante sfumature, funk, jazz rock, progressive, sonorità medio orientali, incursioni nella musica degli anni 70, sia quella giapponese sia sempre il krautrock, quindi quella di matrice tedesca. Un lavoro molto denso, molto immaginifico, in cui ritroviamo spesso elementi come ripetizione, circolarità dei ritmi, atmosfere e testi che riconducono a concetti come la fuga dal tempo, l'immaginazione, l'illustrazione di copertina, anche qui piuttosto significativa, è realizzata dall'artista giapponese Nobuki Shimura. Ascoltiamo un altro brano da questo lavoro dei Citrus, In the Belly of the Eternal Draw. Questa è Irace del Capo.

E siamo completamente dentro la spirale psichedelica che guida gli ascolti di questa parte di Notte di Battiti, ancora due brani in sequenza dalle sonorità medio orientali dei Citrus Citrus con il brano Irace del Capo, tratto dal loro secondo album In the Belly of the Eternal Draw. Siamo passati alla galassia del duo marchigiano Tetuan, avevamo già ascoltato qualcosa dal loro recente album Mehmet, uscito per Bloody Sounds in collaborazione con Brigadisco. In questo caso, nel caso dei Tetuan, ci troviamo nell'ambito di una psichedelia altamente percussiva, decisamente space, cosmica, una sorta di folklore esoterico, dal passo però molto deciso. Il brano che abbiamo ascoltato era Rusalka Vampiro e cogliamo anche l'occasione per segnalare alcune date live in arrivo per il duo composto da Cristiano Coini ed Edoardo Grisogani. I Tetuan suoneranno prima in casa il 20 dicembre a Macerata, proprio nell'ambito del festival Only Fucking Labels, e poi saranno il 26 dicembre a Jesi, il 29 al Fanfulla di Roma e infine il 31 gennaio di nuovo a Macerata per il festival Macerata Occulta. E una certa sensibilità esplorativa libera, legata alla ripetizione, in qualche modo anche psichedelica, attraversa la musica di un altro duo, Scosse Elettriche, ovvero Riccardo Sinigaglia, figura di riferimento per l'avanguardia, la sperimentazione italiana dagli anni 70, ancora oggi attivissimo anche dal vivo. Lo troviamo a piano, Fender, Moog, Farfisa, diverse tastiere e flauti barocchi. Con lui Davide Zolli, storico fondatore di Squadra Omega, a percussioni e batteria. Una formazione in cui l'improvvisazione è assolutamente centrale, un'intersezione di avanguardia, di jazz, di rock, che guida l'attitudine all'espansione nel tempo e nello spazio della musica di Scosse Elettriche. Il loro recente album si intitola Geografia Invisibile ed è uscito per ADN. Parte da una suggestione delle città invisibili di Italo Calvino e si sviluppa in una lunga suite divisa in cinque movimenti e poi altre due lunghe tracce conclusive. Noi questa notte li ascoltiamo con la parte iniziale di questa prima suite intitolata Il cammino delle complicazioni, da Geografia Invisibile, Riccardo Sinigaglia e Davide Zolli, ovvero

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carl Friedrich Abel. Ouverture in sol maggiore, opera 14, numero 5. Allegro, andante, allegro assai. Complesso strumentale Il Fondamento, diretto da Paul Dombrecht.

0: di Carl Friedrich Abel avete ascoltato Ouverture in Sol maggiore, opera 14, numero 5.
1: Frédéric Chopin, due mazurche, opera 59, numero 1 in La minore, numero 2 in La bemolle maggiore. Pianista Roberto Prosseda.

Di Frédéric Chopin avete ascoltato Due mazurche, opera 59. Pianista Roberto Prosseda. Guillaume Dufay, Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort.

di Guillaume Dufay avete ascoltato Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort. Johannes Brahms, scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Tresto con fuoco, trio primo e secondo, molto espressivo, più mosso, più sostenuto. Pianista Gerhard Oppitz.